0: Colonia brings the beat back. Colonia brings the beat back.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso